72 ghentu puri naram vi pagu tas mat ta wajush ta gana please tas mat ta wajug aye ka tas da wai zamung vistan di ugdashi zamung vistan di safashi zamung di vistan no jaldi di mazbuti shi zamung vistan di safashi yad de sara zama vistan di 72 ghentu puri naram vi no bilkul first time pa tas la regular shampoo rode de che age ta peladuna anti hair fall shampoo vi likhi bal khabara zamung da peladuna anti hair fall shampoo munk dar vade de da mudasina dar vade ji the less active ingredients sam rode de che munk pada peladuna anti hair fall shampoo ki less active ingredients